Iniki tarekam mayantu le baki amali yaminya wa yamangeri empo anna le baki ganna ki tallun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna.